0: de che leva la testa, che svuol de si senti vive, che svuol de entra in la festa, che svuol a voi, che svuol,
1: oh, come svuol.

cranio da per non s'accisà. Non fai in vega di giuppo di gusto per non fai inclinà. Non fai in vega di costa per lui per mai non s'imbarcà. Non fai in vega di magie per i nostri per non s'ingalà. Oh, che svol, de che leva la testa. Che svol, de si senti di vega.

stella, cia cia cia, una bimba, cia cia cia, voi state a cu, cia cia cia, nell'astronave che s'avanza e cercamo. Bom,